per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie famiglie.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

cappello c'ho, si male ma provo, anzi il cappello c'è, mi sento sia parato, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la pazzi, la

0: qualche d'ora per parlarvi or sarà.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma chi tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di

ridere la voce della figlia, di ridere la voce della figlia. Campane, fartocene, tre femmine, parriere.